ormai ria e si è rotto mai entrana fieia e a fuormai per fila storam iai di armai papira estam man famai.